0: RBG, Radio Brodunette, à Port-Louis, sur le 97.3.
1: Yeah, unica bella, sicchio, teccati, guai, bruttumbe. Vieni bella, cate, vieni bella, sicchio, teccati, vieni bella.